corde con poco struggere l'occhio. Salgo e scorro lassù le città dei denti, ed egli